0: costituzione sacrosanta, anzi era già stato graziato pochi minuti prima proprio in occasione del rigore a Cassano.
1: Sabemos que tú fuiste la mejor de todas en verano.

Cadabra. E per tutti quelli che pensano che questo pezzo sia privo di contenuto, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini, Pasolini.